me di confiant, non era mai chi sont. Con gli attimi criança, da torna miglia di innocenza, in amici di tagliata, temporata al pesca mai nato.